0: questo caso vegetali e frutta di stagione. Allora, da Penny nel carrello mettiamo: coltivato in Italia, melone al chilo soli 99 centesimi, e poi un bel po' di zucchine al chilo, le trovate prezzo promo reparto ortofrutta 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: In Need of Velvet Skies con questa bella canzone che ci porta alle 8:16 in tutti i panni d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Ripartiamo, anzi iniziamo dallo speciale Voglia di Griglia.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Proprio così, perché mentre grigliamo ci possiamo anche bere qualcosa di buono. Con lo speciale Voglia di Griglia e anche solo con Pennycard trovate tre bevande buonissime: la bevanda cocktail, aranciata, Chinò, tutto quanto San Pellegrino. Chinò, il famoso chinotto, no? Molto simile in questo caso con quella bevanda, insomma, un po' amarognola particolare che io più volte ho bevuto. Devo dire, mi piace, però è particolare. Deve piacere proprio in maniera proprio spasmodica. Modica un po', no? Magari assaggiarla anche ogni tanto, però insomma diciamo che si va spesso anche sull'aranciata, si va spesso su questa bevanda cocktail ovviamente analcolica, insomma piace, comunque il Chinò piace. Allora, mentre realizziamo la nostra grigliata siamo venuti da voi a chiedervi anche come vi piace, qual è la vostra grigliata ideale, cioè a parte il mangiare, a parte quello che andremo a mettere sulla griglia a livello di pesce, verdure, formaggio, carne eccetera eccetera, le persone con le quali voi volete grigliare, magari anche la location, il luogo. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono e le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
4: I sabati con tanti amici,

0: quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita sempre carne, la verità.
1: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
2: Sì, sì, sì, effettivamente la domenica all'ora di pranzo di solito è famoso per, come momento della giornata per fare la grigliata. Allora, mentre grigliamo da Penny con lo speciale Voglia di Griglia e solo con Pennycard trovate cocktail aranciata e quinò, tutto San Pellegrino, e ovviamente solo con Pennycard in sconto del 20%. In questo caso ogni bottiglia la trovate a solo 1,19 euro quando sono le 8:18 in tutti i Penny d'Italia. Arriva Brescia.
3: E se

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh con Introvabile, 8:21 in tutti i penny d'Italia. Buoni acquisti e buona estate.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ancora una volta ripartiamo dallo speciale Voglia di griglia. C'è una bella Penny Card da utilizzare, perché così facendo la scamorza bianca e affumicata Valbontà è in sconto del 20%. Scamorza saporita, leggermente affumicata. Possiamo abbinarla in questo caso a dei pomodorini, delle zucchine grigliate, della rucola, anche dei peperoni grigliati. Insomma, abbiamo tanta verdura differente. Oppure possiamo anche realizzare, pensando anche alla bevanda di prima, al quinoa, scamorza affumicata, zucchine grigliate, un buon melone fresco poi da mangiare dopo, più la bevanda quinoa, e sarebbe un bel piatto estivo con dolce, affumicato, amaro, fresco, tutto insieme, insomma, per rendere ancora più speciale la nostra estate. Allora, speciale Voglia di griglia, scamorza bianca e affumicata Valbontà in sconto del 20%, solo con Penny Card, 1,99 euro. Poi ci vuole anche un buon gelato Snickers e Bounty Ice Cream Bar. Il primo, lo Snickers, trovate in questo caso il caramello, il burro d'arachidi, mentre nel secondo il Bounty, beh, lo sappiamo, è famoso per il fatto che ci sia il cocco. E allora scegliete il vostro preferito, li trovate entrambi nel reparto surgelati. Snickers e Bounty Ice Cream Bar, confezione da 6 pezzi ognuna, in sconto 2,99 euro. Penny
3: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, quando sono le 8:31 in questo istante in tutti i piani d'Italia. Allora torniamo subito di prima mattina così a rinfrescarci all'acqua fan di Riccione, perché c'è stato un altro appuntamento importante con il podcast di Frankie DJ Blue Rock Station. C'era il nostro Beppe Cogliandro, sentiamo di cosa hanno parlato.
1: L'estate di Penny all'acqua fan di Riccione.
2: Allora abbiamo collegato immediatamente qualcuno da Penny che ci racconterà cosa sta succedendo da quelle parti, e faremo una specie di scambio per raccontarvi cosa succede qui invece.
3: Certo, buongiorno acquafan e buon caldo, come va l'estate a un passo dal Ferragosto?
2: A un passo dal Ferragosto, Beppe, qui c'è un grandissimo caldo come dappertutto in Italia, però devo dire che ce la caviamo molto bene, ci stiamo molto divertendo. Peraltro ogni giorno succede qualcosa qua all'Aquafan. Per esempio oggi vediamo se la signorina Letizia, che è una amica di Aquafan, quando è stato il primo anno che è venuta signorina in Aquafan?
4: 1990,
2: il primo anno, se lo ricorda bene. Chi c'era nel 1990? Che aspettavano all'ingresso, l'hanno aspettata, signora Letizia, prego, e lei da lì è arrivata. E comunque dopo tanti anni continua a essere bello la tua fan.
4: Sono molto bello.
2: Poi sua mamma era una stella del programma di Albertino, lo possiamo raccontare. Come qual era il nome in codice?
4: Signora non disturbo.
2: La signora non disturbo, la mamma della signorina Letizia, che salutiamo perché è collegata qua in Aquafan, sta ascoltando il programma, così la salutiamo. Può venire se vuoi raggiungerci qui in zona Blue Rock.
4: Va bene. La chiameremo.
2: Bene, Beppe, vai pure, so che avevi qualche curiosità per approfondire il discorso dell'estate, no?
3: Certo, la domanda è questa: per dissetarvi veramente in spiaggia, in piscina, di conseguenza anche lì all'Aquafan, acqua liscia, gassata o, tornando allo spot di qualche anno fa, Ferrarelle, volendo, che trovate anche da Penny Scotto?
2: hai capito. Allora, liscia, gassata... quella frizzolina, dai, non proprio gasata, però che dà quel piacevole sapore.
4: Gasata,
2: perché la signorina Letizia ama un po' di bolle.
4: Sì.
2: Un po' di bolle ci stanno. Sentiamo questa ragazza invece, Sissi, che è lì sotto di te, si sta praticamente bagnando il viso dicendo: mamma mia che caldo. Come ti chiami?
5: Sara.
2: Sara, da dove arrivi?
5: Ferrara.
2: Da Ferrara, è una faccia molto simpatica, ti dico la verità, è una faccia simpatica. Tu preferisci l'acqua con le bolle o senza?
5: Io senza.
2: Senza, perché dopo poi magari se soffi con la cannuccia si creano in automatico.
5: Esatto.
2: E ti metti le bolle che vuoi te.
5: Puoi sceglierle se metterle o no.
2: Uno magari la prende liscia e poi la fa lui gasata. Cosa fai qui l'acqua fan, con chi sei?
5: Sono con il mio fidanzato Luca.
2: Quello lì lo sta indicando, che lui si sta un po' distaccando, quindi non è vero, non la conosco, non so per quale motivo. Siete venuti in coppia all'Aquafan o con un bel gruppettino di persone?
5: No, in coppia.
2: In coppia, voi due da soli, perché all'Aquafan si sta bene anche in coppia. E cosa hai provato per adesso? C'è qualche scivolo, qualche...
5: Sì, abbiamo provato gli scivoli, quasi tutti quelli col gommone, a me sì. sono quelli che mi piacciono di più.
2: Col gommone?
5: Sì.
2: Quando ne abbiamo di scivoli col gommone?
6: Ne abbiamo, credo che siano addirittura la maggioranza.
2: Quindi c'è
5: sì, esatto.
2: Benissimo. Il più bello?
5: Lo scivolo azzurro.
2: Lo scivolo azzurro.
5: Questo col gommone grande.
2: Col gommone grande. Quando danno le spiegazioni è veramente di sì. Allora, azzurro come tutto in Aquafan, col gommone grande... come tutti, forse è lo strizzacool può essere, sì. Lo strizzacool, cioè non è una cosa che non si può dire in radio, qua si può dire anche strizzacool, è una radio aperta anche a termini che possono sembrare vagamente equivoci. Tu, Beppe, sei per le bolle o senza le bolle?
3: Quella via di mezzo, diciamo che la Ferrarelle è perfetta, perché non è troppo gassata e non è neanche acqua normale come quella del rubinetto.
2: Aspetta che c'è un ragazzo che proprio dissente, fa no, o ha le bolle o è senza bolle, no, perché cioè, o è gasato o no.
7: Ah, o è gasato o no.
2: Cioè, non so, te lo chiedi a te, dicevi no prima, immagino che è quello che pensi. Cioè, tu la vuoi gasato o non gasato, cioè, non ti piacciono le mezze vie.
7: No, l'acqua fa la ruggine, meglio una bella birra ne fa.
2: Allora diciamolo, perché dobbiamo stare attaccati per forza all'idea dell'acqua. L'acqua non si beve.
7: Giusto.
2: L'acqua non è stata fatta per essere bevuta, non sì, per riempire la piscina, credo.
7: Esattamente.
2: Perché se invece è un po' giallognola e ha un sapore un po' più forte, tipo la birra, allora quella...
7: Quella si beve tutta.
2: Hai capito, Beppe? Questo qui è il trucco, non c'è bolla e niente bolla.
3: Ho capito perfettamente, vi dico che da Penny comunque c'è anche la birra in offerta, ad esempio la Moretti, quella classica, eh?
2: La morettona, la morettona, che la salutiamo. Allora, va bene, Beppe, intanto noi ti ringraziamo, dobbiamo mandare la prima canzone e poi ci vediamo, credo, regolarmente domani, no?
3: Assolutamente sì, ragazzi, buona giornata, buona acqua fan, buona acqua e anche buona birra, eh?
1: Penny Acqua Fan, very fun.

0: Shakira e Burna Boy, Dai Dai, che ci riporta ai mondiali di calcio di quest'estate, perché questa era una delle canzoni ufficiali, mondiale vinto dalla Spagna. Insomma, è stata una bella estate di calcio. Le 8:39 nel frattempo in tutti, anzi in 8:40 in questo istante in tutti i paesi d'Italia. Noi proseguiamo, c'è lo speciale pulizie.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Grazie al quale trovate tutto ciò che vi serve per mettere in ordine il vostro bagno e anche colorarlo. Adesso vi spiego, perché da Penny trovate il tappeto da bagno in colori assortiti, 50x90 cm, per non bagnare dovunque dopo aver fatto una bella doccia o un bel bagno. Da Penny, tappeto da bagno, lo trovate in offerta promo 6,99 euro. Poi gli asciugamani in spugna, 100% cotone, sempre in colori assortiti, asciugamani che sono molto più antichi di quanto sembri. Già nelle civiltà antiche esistevano questi panni utilizzati per asciugarsi dopo il bagno. Soprattutto nell'antica Roma, nei bagni pubblici si usavano strumenti e tessuti specifici proprio per la pulizia personale. Allora, in questo caso da Penny coloriamo il nostro bagno con 4 asciugamani in spugna, sempre 50x90 cm, 100% cotone, colori assortiti, 4 asciugamani in spugna, speciale pulizie, in offerta in questo caso promo 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Callum Scott, Leoni con Stay su Penny FM.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Wow, prezzi shock di Penny, grazie al quale trovate i vostri prodotti preferiti ad un ottimo prezzo, ad esempio tonno vero naturale Mare Blu nella confezione da 3 lattine che con Penny Card trovate in sconto del 20%. Questo tonno lo possiamo mangiare da solo oppure lo possiamo mangiare in una buona insalata o ancora in un buon piatto di pasta, anche perché il tonno fa davvero bene, ci sono proteine di alta qualità che aiutano a mantenere e a costruire la nostra massa muscolare, i nostri muscoli, ma soprattutto contiene anche il fosforo utile per le ossa e per i denti, e poi la vitamina B12 importante per il sistema nervoso e anche la formazione dei globuli rossi. Allora in questo caso da Penny con le nostre offerte shock, con Penny Card, solo con Penny Card, in sconto del 20% tonno vero naturale Mare Blu, confezione da 3 lattine per un totale di 180 grammi, in questo caso a soli 2,69 euro.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: West Cross insieme a Fra Quintale, Scarabocchi alle 8:51 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny adesso riempiamo il carrello di olive e limoni. Cosa possiamo preparare? Una ricetta davvero originale ed estiva: melone, olive e limone su crema di zucchine. Allora, tagliamo una zucchina a fette, la grigliamo finché prende delle belle striature. Frulliamone circa metà con olio, un pizzico di sale, pepe, un po' di scorza di limone fino ad ottenere una crema. Tagliamo il melone a cubetti e lo condiamo con olive, scorza di limone, pochissime gocce di succo e menta in questo caso. Stendiamo la crema di zucchina sul piatto, aggiungiamo sopra il melone e le olive. Completiamo con olio a crudo, pepe e altra scorza di limone. Avete preparato veramente in pochi passaggi melone, olive e limone su crema di zucchine. Con i soliti ingredienti che acquistiamo, realizziamo una ricetta estiva davvero originale. Da Penny, olive bella di Cerignole, cocktail olive condite in offerta promo 1,99 euro. E poi lì limoni fondamentali anche per rinfrescarci, semplicemente con un buon bicchiere di acqua e limone. Limoni un chilo, offerta promo 2,29 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Tyler Ward, Yellow Boxes, quando sono le 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, accompagno la vostra spesa in tutti i penny d'Italia in questa bella estate 2026. Oggi è mercoledì 12 agosto e ci avviciniamo sempre di più al Ferragosto di questo sabato. Chissà quanti di voi stanno magari facendo una spesa speciale per questa giornata, invitando a casa amici, si mangia, si sta anche in spiaggia. Bene, bene, bene, magari nel carrello fossi in voi metterei anche il nuovo libro della nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni e milioni di follower. È appena uscita col suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli e trucchetti su come prendercene cura. E L'Orto Semplice, il libro nuovo di Benedetta Rossi, se lo acquistate da Penny, ovviamente con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto. Quindi mi raccomando, scoprite di più anche sul sito penny.it e acquistatelo ovviamente in tutti i penny di Italia. Detto ciò, vi ricordo che abbiamo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri pensieri. Magari ci volete dire dove state andando, che tipo di spesa state facendo, dove andrete in vacanza, o magari ci volete anche scrivere la vostra canzone preferita, quella che state ascoltando, quella che vorreste ascoltare mentre fate gli acquisti da Penny. 345 45 30 423, 9 e un minuto in tutte le filiali Penny. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini con il nostro disco Gold.
1: I gold di Penny FM.

0: Shade Adu con Smooth Operator del 1984 e apriva l'album Diamond Life, album di debutto della stessa Shade, enorme successo internazionale, arrivò addirittura a vendere oltre 7 milioni di copie nel mondo. Ma la cosa interessante è che questa canzone è ancora più vecchia, cioè Shade Adu insieme a Ray St. John la scrissero già nell'82, quando ancora non si era formata la band Shade e Shade non era ancora diventata lei, ma lei faceva parte di un'altra band che si chiamavano i Pride. Questa canzone era già, insomma, pronta, preparata 2 anni prima, poi decisero di farla uscire nel 1984. Il nostro disco gold su Penny FM ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia, Smooth Operator, Shade Adu. Allora siamo pronti a ripartire, lo facciamo dai prodotti sponsor.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via, ci vuole uno snecchino per accumulare tanti punti per la nostra collezione, i piatti della tradizione, crackers Tuck classico, molto buono, mi ricordo quando lo portavo a scuola a mangiare durante l'intervallo, crackers Tuck classico, una volta acquistato vi dà la bellezza di 15 punti extra solo con Penny Card. E poi stesso discorso vale per la birra Corona extra da bere, bella, fresca, con una scorzetta di lime o di limone. In questo caso anche la birra Corona Extra, una volta acquistata, vi dà la bellezza di 15 punti extra, ovviamente solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, in questo remix Loud Luxury, le 9:17 in tutti i Penny d'Italia.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny anche con lo speciale pulizie. Bisogna pulire per bene la nostra casa con i giusti strumenti, i giusti aiutanti. Ecco qua che da Penny trovate qualcosa di veramente unico. Scopa cordless My Libera Flex. Scopa elettrica con aspirabriciole senza sacco, ricaricabile, batteria al litio removibile, tecnologia ciclonica, due velocità e poi ha un'autonomia con la potenza minima di 30 minuti, con la potenza massima invece di ben 20 minuti. Insomma, è un gioiellino da avere sempre con noi quando siamo a casa, perché anche quando magari stiamo cenando, stiamo pranzando, qualche briciola va sotto il tavolo, velocemente possiamo prenderla, possiamo aspirarla con la nostra nuova scopa cordless My Libera Flex, che da Penny con lo speciale pulizie trovate in offerta promo a soli

0: 69,99 euro. Nel frattempo, come vi ho già detto, c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche: 345 4530 423. Una bella dedica anonima. Ciao Tommy, sarebbe possibile ascoltare l'altra metà della mela di Ligabue? Vorrei fare anche una dedica che segue così: anche se il mondo ci ha divisi, non dimentico niente, figurarsi di te.
1: Abbiamo

0: Luciano Ligabue, la metà della mela su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: In questo caso parliamo sempre di frutta, non di mela, però di pesche gialle, di albicocche. Con questi due frutti estivi possiamo preparare qualcosa di speciale. La merenda di oggi sarà davvero originale. Pesche albicocche alla mediterranea. Tagliamo una pesca gialla, in questo caso, e due albicocche a spicchi, e aggiungiamo qualche goccia di limone, un cucchiaino di miele, qualche fogliolina di menta, una manciata di mandorle o pistacchi tritati, frutta secca ci piace. Se vogliamo rendere il tutto ancora più cremoso, 2-3 cucchiai di yogurt greco, e lasciamo tutto in frigorifero per 5 minuti. Versione ancora più particolare, aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe nero, perché sembrerà strano, ma esalta tantissimo la dolcezza delle pesche e dell'albicocca. Dai, Ale, vi ho dato una bella idea per la merenda di oggi pomeriggio. Allora, in questo caso i due protagonisti sono le pesche gialle e le albicocche, entrambi coltivati in Italia. Pesche gialle 1 chilo, 1,99 euro, albicocche 1 chilo, 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Le cose che succedono con i Sonora su Penny FM alle 9.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buoni acquisti e buona estate da Tommaso Stabilini, insieme in diretta in tutte le filiali fino alle ore 10. Adesso prendiamo spunto dalla rubrica della nostra Marta Amato, le spezie in valigia, così insomma vediamo un po' cosa mettere in tavola magari per l'ora di pranzo o per l'ora di cena, perché lei ci porta in giro per l'Italia con dei piatti speciali tradizionali. Sentite qua.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
1: Il nostro weekend.
2: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
1: Cosa vedere?
2: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
3: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi, gustosi. Gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Lola Young con Messi, le 9:36 minuti in questo istante in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ancora una volta ripartiamo dallo speciale Voglia di griglia, ci servono i giusti supporti per grigliare. Vai allora con BBQ 30 cm, braciere smaltato nero con griglia cromata. Devo dire che è un bel braciere, anche non troppo grande, bello compatto, per fare anche delle grigliatine all'ultimo minuto, non con troppi amici. Allora da Penny, BBQ 30 cm in offerta promo 9,99 euro. Dentro, per fare il fuocherello, ci vuole anche la carbonella, in questo caso carbone di legna Voglia di griglia. Trovate in questo caso la confezione da 3 kg del nostro marchio, per l'appunto l'ho già detto, Voglia di griglia. Carbone di legna con lo speciale Voglia di griglia, 3 kg in offerta promo, 3,99 euro. Le persone

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: At least we let the fire burn.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: notturni.
1: Malika Yan, animali notturni, su PNFM alle 9.46. Adesso mettiamo il rosso nel nostro carrello, il rosso del pomodoro.
2: La frutta e verdura di Penny.
1: Bello, bello fare la spesa in base anche ai nostri colori preferiti, i colori caldi in questo caso. Il mio preferito è il rosso del pomodoro oblungo che oggi prepariamo in 5 minuti. Allora lo tagliamo a fette spesse, lo condiamo con olio extravergine, sale, qualche goccia di limone, basilico o menta, olive tagliate a metà, pepe nero. Poi possiamo anche aggiungere, se ce l'abbiamo, il tonno oppure qualche cubetto di scamorza. Tutti i prodotti che, se non li avete, li potete mettere nel carrello in questo istante perché li trovate da Penny. E così abbiamo preparato un pranzetto leggero, leggero, leggero, visto che fa anche caldo e siamo nel pieno di questa estate, e godremo a pieno di tutto grazie soprattutto al pomodoro oblungo coltivato in Italia. Reparto ortofrutta al chilo, prezzo promo solo 1,49 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, su Penny FM, anche con Alex Warren.

0: Alex Warren, Fever Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qualcosa di fresco, di buono da mettere sotto i denti, gelato allo yogurt della nostra linea del benessere Wellness. Questo significa che è senza lattosio nella versione bianco o ai frutti di bosco. Da Penny, gelato allo yogurt Wellness in sconto 2,99 euro, poi un buon contorno grigliato, gli allegri sapori, il nostro marchio che vi permette di mangiare velocemente prodotti di qualità pronti in pochi minuti. Allora, contorno grigliato, peperoni, melanzane, zucchine, di tutto e di più. Quanti benefici ci danno tutte queste verdure insieme? Beh, intanto sono leggere e ricche di acqua, zucchine, melanzane, peperoni, pomodori, particolarmente adatti, infatti lo sappiamo, ai pasti estivi, e poi ricche di fibre che favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà. E allora una bella scorpacciata di verdure, in questo caso contorno grigliato, gli allegri sapori, confezione da 450 grammi, quindi siamo intorno al mezzo chilo, in sconto 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dentro i passi miei. Paolo Meneguzzi con Lei è a chiudere il nostro Pen Insieme. Sono le 10 in tutti i Pen d'Italia. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua. Vi ricordo che potete ancora utilizzare fino ad oggi il buono da 7 euro legato al nostro marchio, le specialità Cuor di Terra. Utilizzatelo, mi raccomando, avete tempo fino ad oggi, mercoledì 12 di agosto. E poi vi ricordo che c'è il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, da milioni di follower. Si chiama L'Orto Semplice, ci da tanti bei trucchetti e aiuti su come prenderci cura appunto del nostro orto. Beh, se lo acquistate da Penny, in questo caso con la Penny Card, avete un bel buono sconto anche da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata, buoni acquisti, buona estate. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 16. Ciao a tutti.
1: Ascolta.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Peppe.
1: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
2: Piatti, non parole.
3: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
4: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
1: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Peppi, tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99 euro alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99 euro.
0: Gli speciali

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: risposta sei tu.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
1: Il nostro weekend.
2: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
1: Cosa vedere?
2: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
3: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi, gustosi. Gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i peni d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora, da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza. Melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti. Aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia Classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia Classico, in una confezione da due pezzi, scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casa reccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. Dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 x 90 cm. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Provi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo a vostra scelta e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuc. E pensate, il nome dei cracker Tuc deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuc otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una bronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e, per non aggiungere lo zucchero, ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Verdura dipende.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro. E sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: e ti sentivo ancora sapore della mia vita. Meraviglioso.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais per quella delle patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno, anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura, con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito. Ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco. Senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni. In particolar modo quelli universali da avvicinare. Un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, bresaola Black Angus Le Freschette in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: decenni. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha, le note giuste al posto giusto. Il successo di un film è questione di musica. Oggi su Penny FM, Howard Shore. Nato a Toronto il 18 ottobre 1946, Howard Shore è tra i più grandi compositori canadesi. Inizia a comporre musica per il cinema negli anni Ottanta, collaborando con i migliori registi al mondo. Ha scritto le musiche di film di successo come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, ma è con il regista canadese David Cronenberg che stringe il suo sodalizio più importante. Nel corso di 4 anni di intenso lavoro, ha scritto le musiche per la trilogia de Il Signore degli Anelli, vincendo il premio Oscar nel 2002 e nel 2004 per la colonna sonora e per la canzone Into the West, interpretata da Annie Lennox. What?

Grazie alla sua complessità, la colonna sonora de Il Signore degli Anelli è diventata un'opera sinfonica, composta da 6 movimenti per orchestra e coro, eseguita dalle migliori orchestre di tutto il mondo. Howard Shore, usando una semplice matita, ama scrivere la sua musica, partendo dalle emozioni per arrivare poi ad un livello più intellettuale. Leggere la sceneggiatura, conoscere gli attori sul set, commentare il film con il regista sono processi indispensabili per la sua ispirazione. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Pani FM la prossima settimana.

0: coppe che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora,

Uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi se vogliamo anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità, 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi, poi vai di zucchine, le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima, e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: anni insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo 12 agosto 2026. Oggi ci tuffiamo nelle piscine di Aquafan con il podcast e poi vi ricordo che con Spendi e Riprendi dedicato alle specialità Cuor di Terra ora potrete usare il vostro buono. In più, acquistando il libro della food blogger Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono sconto da 5 euro. Buon acquisti.
0: Penny insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Na na na.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi pomeriggio prendiamo l'ombrellone, gli occhiali da sole, il bikini e andiamo al mare, perché non c'è cosa più bella che essere baciati dal sole. Però dobbiamo proteggerci e proteggere la nostra cute. Per farlo scegliamo il melone ricco di vitamina C, che supporta anche la produzione di collagene per mantenere la chioma forte e folta. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per una cena tutta estiva invece prepariamo l'insalata di pasta. Condiamola con crema di zucchine, ciuffi di ricotta e anche mandorle, che essendo ricche di zinco riducono la fragilità e prevengono la comparsa di macchie sulle unghie. Un bel giro d'olio alla fine, un elisir di lunga vita e anche di giovinezza. Per l'insalata di pasta le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Lolli con questa domenica su Penny FM. Rieccoci insieme, Marta Amato con voi.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Ma certo, viviamo l'estate con Penny alle 16 e 17 minuti che stanno scoccando proprio in questo istante. Beh, è arrivato il momento di rinfrescarci con un buon gelato. E allora sentiamo quale scegliete voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sono un tipo semplice, quindi preferisco artigianale alla crema con panna. Altrimenti vado o di vaniglia o fior di latte, di sicuro seduto. Perché mo devo godere il gelato.
0: E se il gelato ce lo dobbiamo godere, scegliamo Cardor. Da un lato avete la vaniglia, che col suo profumo ci parla di antiche ricette di famiglia. Dall'altro la nocciola, che col suo profumo tostato ci riporta all'infanzia, quando le cose erano semplici, bastava un cucchiaino per rimettere a posto la giornata. Assaporiamo il gusto dei ricordi e della felicità con il gelato Cardor. Lo trovate nello speciale Salva Spesa a soli 3,79 euro.
1: Vivi l'estate con Penny.
4: Vivi l'estate con Penny.

0: È il momento di parlare dello speciale Voglia di Griglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Stasera occhi puntati al cielo perché ci sarà il picco delle stelle cadenti. Invitiamo i nostri amici più cari, la famiglia, e tutti insieme godiamo di un meraviglioso sciame delle Perseidi con i prodotti Penny. Per il formaggio la scamorza Valbontà è scontata del 20%, preparata con latte 100% italiano. Viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come Bounty. E pensate, il cocco viene utilizzato anche in cosmetica perché ha proprietà utili per mantenere la cute idratata e giovane. Torniamo al nostro snack. La confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Ma che idea su Penny FM, rieccoci insieme, Marta Amato sempre con voi, il momento di tuffarci nelle piscine di Acquafan.
1: L'estate di Penny, all'Acquafan di Riccione.
0: Proprio così, l'estate di Penny si vive all'Acquafan di Riccione, dove vi aspettiamo nell'Oasi Penny con ombrelloni e lettini brandizzati. Ma come ogni giorno è arrivato il momento di collegarci con Frankie DJ.
2: Allora, noi ogni giorno certo ci colleghiamo perché c'è una signorina che si chiama Marta e in realtà parla tutti i supermercati che ci sono in Italia in diretta, ma ci porta in giro poi in qualche viaggio. Vediamo dove andiamo oggi. Ciao Marta.
0: Ciao Frankie, rieccoci insieme sintonizzati sulle stesse frequenze per un altro viaggio ricco di cultura, storia e anche cinema. Ma ciao anche a Shorty che è con noi oggi, come state?
2: No, tutto bene, tu a posto?
0: Io sto molto bene e viste le alte temperature, oggi vi porto a rinfrescarvi sul Lago Maggiore, a Verbania. Pensate, ci troviamo a pochi minuti dall'Isola Bella, che fa parte delle isole Borromee, è chiamata così per un omaggio d'amore, prende il nome da Isabella Dadda, moglie del conte Carlo III della potente famiglia Terre Borromeo. Dall'amore passiamo al cinema. Il Lago Maggiore è stato la location di molti film, fra cui La Stanza del Vescovo con una bellissima e misteriosa Ornella Muti. Oltre a questo, stanotte ci sarà il Picco delle Stelle Cadenti. Io vi consiglio, se siete a Verbania, di andare nella vicina Val Grande, Pian di Sole, Monte Mottarone. Qui avrete un po' di buio per scorgere le stelle dei desideri. Ma adesso passiamo alla domanda del giorno: quali sono i luoghi dai quali avete visto più stelle cadenti?
2: Ah, guarda, adesso andiamo subito a vedere dove sono state avvistate le stelle cadenti, anche perché io so questa cosa, che le stelle cadenti vanno viste non il 10, che è la giornata quella indicata ufficiale, ma in realtà con un paio di giorni d'anticipo, perché arrivano tardi.
3: Arrivano dopo, sono cadenti.
2: Sono cadenti, se cadono arrivano. Andiamo a vedere intanto se la Flori va a vedere le stelle cadenti e dove va, quando va, dove va, quando va e dove funziona.
4: No, non vado a vederle.
2: Neanche mai stata in spiaggia una sera a testa in su, l'hanno fatto tutti una volta nella vita.
4: Testa in su no, dai.
2: No, beh, a testa in su, se vuoi vedere le stelle cadenti è l'unico modo. Se no, se stai a testa in giù, c'è qualcun altro che dice, oh, c'è la stella, e fidarti.
4: Magari tu.
2: Se vuoi, cioè. Quindi metti la testa in giù, fai le tue cose. Io sto lì come un allocco a guardare in alto, prima stella cadente, ti presto il desiderio da esprimere.
4: Grande.
2: Ma quale desiderio esprimeresti nel caso?
4: Ma non si possono dire.
2: Non si lo so perché.
4: Ha ragione la Flora.
2: Perché se no non sta vera.
3: Tirilo per te.
4: A parte quello, però non si dicono, dai, se sono cose che non importa, sì, però delle cose che importa anche no.
3: Per esperienza non si è mai esaurito niente, forse chiedevo robe un po' stravaganti, quindi però. E oltre alle stelle cadenti c'è anche l'eclisse oggi. Oggi è giornata di eclissi solari.
4: Quindi tanta roba ti aspetta oggi.
3: Proprio a un bel programma. Sì, sì, dell'astrologia, proprio siamo.
2: Guarda, sentiamo da questa ragazza che stava dicendo la sua, che forse ha un desiderio. Tu dove li guardi? Perché Marta chiedeva in spiaggia, sulla terrazza di casa, si va in montagna, cioè c'è un posto per vederle meglio? Sempre che funzioni, perché Shorty ha detto che per adesso non ha funzionato.
3: Bisogna calibrare i desideri, ecco.
2: Deve essere modesti, modesti.
5: Allora.
2: Come ti chiami intanto?
5: Maria Grazia.
2: Ciao Maria Grazia.
5: Le stelle cadenti dette anche sciame delle Perseidi.
2: Oh, aspetta che qua abbiamo qualcuno che ne sa. Un applauso intanto perché il pubblico dell'Acqua Fan Station è un pubblico colto, vai. Sì, dette anche.
5: La si guardano ovunque uno si trova in quel momento, perché essendo un periodo estivo uno va in vacanza.
2: Sì.
5: Noi le abbiamo viste un po' nelle nostre origini in Basilicata.
2: Bella.
5: Dove diciamo ci sono delle zone abbastanza scure che ti permettono di vedere le stelle. E quando loro erano piccoli li abbiamo portati con un po' di coperte così a Orbetello, dove sulla spiaggia, quindi anche loro hanno avuto modo di apprezzare le stelle. Da allora insomma loro, dove ci capita, le facciamo guardare, perché comunque è un evento molto bello e i bambini imparano anche ad avere più sensibilità nella natura e in quello che poi si deve conservare, insomma.
2: Quindi io ho un suggerimento: dal momento che oggi c'è l'eclissi alle 7, ci sono le stelle che hanno il picco, c'è Shorty che lavora a Salsare in spiaggia, picnic e vi fate la serata di
5: giorno.
2: Ma infatti poi uno dei consigli è cercare delle zone con meno luci artificiali, giusto?
5: Sì.
2: Perché a me era capitato, ricordo una sera, eravamo in Sardegna, abbiamo preso una seggiolina, ci siamo messi in mezzo a un campo a guardarle ed era completamente buio, e allora lì è proprio come la sensazione che ti vengano addosso così le stelle. È una roba magica.
5: Bellissimo.
2: Brava. E poi, come dicevi tu, vanno avvicinati i ragazzi, i bimbi a queste cose, perché è un contatto.
5: È un modo poi anche per stare insieme e godere di quello che
2: certo. Brava. Quindi, Shorty, se senti una voce dalla spiaggia, spegni le luci! Cioè, è la signora che vuole vedere meglio. Marta, tu dove hai trovato il posto giusto dove le stelle, quando le vedi, si realizzano i desideri?
0: Allora, intanto grazie a Maria Grazia, che con le sue risposte ci ha regalato veramente delle gioie. Poi io guardo sempre le stelle cadenti dalla campagna o dal mare, sempre in punti comunque bui, perché le voglio vedere bene, voglio esprimere bene i miei desideri, perché devono avverarsi. E se vi trovate a Verbania, potete passare al nostro Penny e fare scorta di ingredienti per un bel picnic sul lago. Ci troviamo in via Maurizio Müller. Potete anche cimentarvi nella preparazione dei piatti tipici che uniscono i sapori del lago alle tradizioni di montagna. Le specialità includono il risotto al persico, il coregone e le alborelle del lago, i formaggi d'alpeggio come il Betelmatt e salumi tipici come la mortadella ossolana. Franky, noi ci vedremo anche la settimana prossima finalmente, però io vorrei chiedere una cosa. Shorty, tu oggi sarai anche sul palco con la Maxi Onda, perché se ci sei allora mi paleso anch'io.
2: Addirittura, cioè vieni giù direttamente per sentire, ci sarai alle due a fare il nostro set pre-spettacolo? Ma io non vedo l'ora, certo, anche per vederti, quindi garantisci, cioè l'aereo arriva in tempo, perché non posso ritardare, Marta.
0: No, se Shorty c'è allora mi paleso.
2: È andata, mi fa piacere questa cosa, perché Marta poi è una festaiola, perché sarà qui per la giornata del 17, il Penny Day, che è una giornata dove farà un sacco di danni, interviste, cose di questo tipo. Mi fa piacere, arriva un po' prima, che è buona cosa. Salutiamo anche gli amici di Riccione Video Produzioni. Marta, ti aspettiamo alle 14, guarda che Shorty non mette il primo disco se non arrivi, te lo dico. Ti aspetto, Marta, dopo,
0: Perfetto, allora adesso io scappo, prendo l'aereo, ci vediamo fra poco. E poi non perdete, lunedì prossimo sarà una giornata ricca di divertimento, non mancate per il Penny Day, ciao!
1: L'estate di Penny, all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Penny FM, il mio giorno preferito è quello in cui entro in vasca, mi rilasso davanti anche a un buon calice di vino e della musica rilassante. Adesso potete farlo anche voi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il momento di metterci in libertà, rilassarci con un bagno ricco di sali. Grazie al magnesio, l'acqua ricca di sali distende le fibre muscolari, riducendo crampi, tensioni e dolori post-allenamento. In più, i sali aiutano a combattere la ritenzione idrica. Quando avremo fatto il pieno di benessere, ecco che il tappeto di Penny abbinato agli asciugamani vi aspetta per donare una coccola di comfort al corpo. Il tappeto da bagno in colori assortiti viene solo 6,99 euro, mentre il set 4 asciugamani in spugna di cotone, materiale ideale per non arrossare la pelle o irritarla, viene solo 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 12 agosto. In questa diretta vi ricordo che potete usare il buono da 7 euro avuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Le Specialità Cuor di Terra. Usatelo su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. In più, se acquisterete il libro della food blogger Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro. Iniziamo un'altra ora insieme, parleremo di speciale grigliato, salva spesa e tanti prodotti per rendere il vostro Ferragosto indimenticabile. Buoni acquisti!
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rieccoci insieme di nuovo in diretta su Penny FM. Marta Amato sempre con voi per augurarvi buoni acquisti in questo 12 agosto. Devo dire che sono molto emozionata perché Ferragosto si sta avvicinando e per me questo è uno dei periodi più belli dell'anno in assoluto. E devo dire che in questo periodo vanno per la maggiore gli aperitivi con gli amici che tornano da lontano, dalla città. Ci si ritrova al mare per chiacchierare, anche per raccontarsi quello che è successo nell'ultimo periodo. E allora, per i vostri aperitivi al tramonto, adesso trovate da Penny le olive Bella di Cerignola, belle giganti, e anche per guardare un tramonto aiuta tantissimo, perché un tramonto riequilibra il ritmo sonno-veglia, perché prepara la mente a produrre melatonina per la notte. Attiviamo allora anche il gusto con le olive Bella di Cerignola, che vengono solo 1,99 euro. Per rendere l'aperitivo più ricco e sempre speciale, aggiungiamo una spremuta di limoni, lime e foglioline di menta, utili per alleviare il mal di testa grazie all'azione del mentolo, che rinfresca l'alito contrastando i batteri del caporale e anche decongestiona le vie respiratorie. Per tutto questo i limoni da Penny vengono solo 2,29 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato sempre con voi in questo 12 agosto.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Questa settimana è ricca di eventi e a me piacciono veramente tutti. Si inizia stasera con la notte delle stelle cadenti, occhi puntati al cielo per esprimere un desiderio, e poi sabato arriva Ferragosto. Sentiamo cosa non può mancare nella vostra grigliata di Ferragosto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Salamine, costine, tutte quelle cose lì che mi piacciono.
4: Pesce più che altro. Tutto quello che è possibile, commestibile, dalla verdura al pesce alla carne.
5: Beh, in genere la cucino io e faccio un po' di tutto, ma maggiormente faccio le braciole di maiale.
0: E per cucinare e arrostire tutte queste prelibatezze, adesso trovate da Penny le padelle in ghisa. Trattengono il calore molto a lungo, eliminano i punti freddi sul fondo, ideali per sigillare la carne, creano una crosticina dorata e saporita. Vi aspettano nello speciale Voglia di Griglia, soli 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
6: Per il soffio che alza la polvere, per il vento che modella le nuvole e il sudore che scaccia gli spazi.

0: si è allargata. Acquistando la confezione di Tuck otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci questa estate con la birra Corona, è fresca, dissetante, ci parla di semplicità ma ci dona anche tanta felicità abbinata a piatti come burritos. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM. Ancora buona estate dalla vostra Marta Amato, con voi per tenervi compagnia durante questa incredibile stagione. Cosa prepariamo per il weekend di Ferragosto? Le famiglie si ritrovano, ma se non volete stare fra il fuoco della griglia, allora ho la soluzione per voi. È arrivato il momento di ascoltare i consigli culinari della food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi. Inoltre vi ricordo che nei nostri negozi vi aspetta il suo libro L'Orto Semplice, e acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Nell'intervista realizzata dal caporedattore di Panni FM, Giovanni Martinez, Benedetta ci svela come realizzare una pasta fredda ideale per agosto. Tanta freschezza e nutrienti per sentirci dei leoni anche sotto il solleone.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande, vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno su Penny FM, andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia da offrire stasera durante lo sciame delle Perseidi.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo sciame delle Perseidi, ovvero le stelle cadenti che ci fanno esprimere un desiderio. Scegliamo frutta che aumenti la nostra vista. Allora, le albicocche e le pesche fanno bene alla vista perché sono ricche di vitamina A, beta-carotene e luteina. Questi nutrienti proteggono gli occhi dai danni del tempo e aiutano a vedere bene anche quando c'è poca luce. Per la macedonia, le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro al chilo, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro al chilo.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia con l'avvicinarsi di Ferragosto. Ma perché festeggiamo Ferragosto? Lo festeggiamo perché Ferragosto deriva dal latino Ferie Augusti, che significa riposo di Augusto. Questa festività fu decisa dall'imperatore romano Ottaviano Augusto nel lontano 18 a.C. per segnare la fine dei grandi lavori nei campi e offrire un periodo di festa e di tregua a tutti i lavoratori.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Portiamo avanti questa tradizione, rilassiamoci a Ferragosto con un bel barbecue, termine che deriva dallo spagnolo e affonda le radici nella lingua dei nativi dei Caraibi. Quando sento il profumo della brace capisco che la famiglia si è riunita e per avere tutto questo anche quest'anno da Penny trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Ma anche il carbone di legna trovate da Penny, ideale per il barbecue perché produce una brace calda, duratura e uniforme, senza fumo eccessivo. In più dà alla carne un gusto molto affumicato. E a marchio Voglia di Griglia e viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 12 agosto. In questa diretta vi ricordo che potete usare il buono da 7 euro avuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Le Specialità Cuor di Terra. Usatelo su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. In più, se acquisterete il libro della food blogger Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro. Iniziamo un'altra ora insieme, parleremo di speciale grigliato, salva spesa e tanti prodotti super convenienti per rendere il vostro Ferragosto indimenticabile, ma anche la notte dei desideri che vi aspetta stasera con gli occhi puntati al cielo per scorgere le stelle cadenti. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Robert Palmer, Mercy Mercy Me, I Want You.
1: Penny FM, i Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Oltre alle grigliate può essere anche un ingrediente per l'insalata di riso. In questo modo avremo nutrienti e fibre dopo una bella nuotata rigenerante e rinfrescante. Aggiungiamo anche della menta, aiuta a rinfrescare il corpo sotto il sole. Il contorno grigliato agli allegri sapori è scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Di pomeriggio invece rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Potrebbe essere anche un fresco gelato da offrire stasera agli ospiti mentre aspettate di vedere le stelle cadenti passare in cielo. Gli esperti dicono che ce ne saranno un centinaio. Il gelato Wellness lo trovate anche ai frutti di bosco, che aiutano a sgonfiare le gambe durante le giornate calde. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Eccoci qui di nuovo insieme, Marta Amato con voi. Sapete, poco fa guardavo fuori dalla finestra dello studio e pensavo a quanto corriamo ogni giorno. Siamo sempre di fretta e spesso in questa corsa ci dimentichiamo di fare una pausa che faccia davvero bene al corpo.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Io ho un piccolo segreto per questi momenti, non so voi, ma quando sento quel leggero vuoto nello stomaco, apro il frigo e prendo uno yogurt magro da bere. È fresco, leggero, ma soprattutto è un vero toccasana. Pensateci, è un concentrato di fermenti lattici vivi che coccolano l'intestino e rinforzano le difese immunitarie. In più, zero sensi di colpa perché ha pochissimi grassi, ma è ricchissimo di calcio e proteine che ci danno subito energia pulita senza appesantirci. Una coccola al volo, insomma. Voi lo avete già provato? Se la risposta è no, forse è il momento giusto per un piccolo break salutare oggi. Lo trovate al banco frigo, viene solo 79 centesimi.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Rieccoci insieme, Marta Amato con voi in questa estate al microfono di Penny FM per augurarvi buoni acquisti. Adesso parliamo dei benefici del melone, il re dell'estate. Scegliere il melone ad agosto favorisce la rigenerazione dei tessuti, soprattutto dopo uno sforzo fisico anche del jogging. Per questo il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per una cena tutta estiva invece prepariamo le zucchine ripiene con crema di formaggio alla fine delle scaglie di grana padano, importante per donare concentrazione grazie ai sali minerali e anche al calcio. Per la vostra cena le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Davide Beamrinis con La Felicità su Penny Family. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti in questo 12 agosto. Ci avviciniamo a Ferragosto, che quest'anno cade proprio di sabato in concomitanza con il weekend. E allora venite con me, viaggiamo per scoprire nuovi posti in Italia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
1: Il nostro weekend.
0: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
1: Cosa vedere?
0: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
1: Cosa mettere in valigia?
0: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari: spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo una marmellata. Ottimi.
0: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati allo speciale Voglia di Griglia. Prendiamo tutto l'occorrente perché questa settimana abbiamo due appuntamenti. Stasera occhi puntati al cielo per scorgere le stelle cadenti e poi arriva Ferragosto. Non vi nascondo che ci troviamo in una delle mie settimane preferite dell'anno. In questo periodo preparo sempre per la mia famiglia una bella insalatona fresca e dà un tocco di gusto con la scamorza. È ricca di calcio che favorisce la concentrazione perché agisce come messaggero chimico per trasmettere i segnali fra i nervi e rilasciare i messaggi al cervello. La scamorza Valbontà è scontata del 20% e viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come Bounty, una piccola ricompensa nella settimana di riposo. Cioccolato e cocco, abbinamento perfetto perché avremo felicità ma anche bellezza grazie al cocco che dona lucentezza alla pelle. La confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Alessandro, Sogno Adriatico su Penny FM.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per cenare insieme. Oggi prepariamo i paccheri con carciofi alla carbonara. I carciofi sono un ortaggio che contiene la cinarina. La cinarina ha mostrato di stimolare la produzione di bile, un composto essenziale per il processo digestivo che viene prodotto dal fegato. Gli studi confermano che senza un'adeguata produzione di bile nessuna dieta può essere efficace per la salute. Questo perché molte delle sostanze nutritive essenziali non verrebbero assorbite in modo adeguato dall'organismo. E allora, anche quando prepariamo la carbonara, diamo più estro e salute al piatto con l'aggiunta dei carciofi. E per la qualità scegliamo i paccheri, le specialità cuor di terra. Vi aspettano fra le offerte shock, scontati del 20% a soli 79 centesimi.
1: I prezzi shock di Penny.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Cesare Cremonini, ragazze facili su Penny FM. Dopo una bella corsa sul bagnasciuga è il momento di rigenerarci con un bagno ricco di sali. L'aggiunta di questi cristalli all'acqua trasforma un semplice bagno in un trattamento terapeutico per l'organismo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fanno bene perché riducono lo stress, alleviano i dolori muscolari e migliorano l'aspetto della pelle. Sono anche un tocca sana per la circolazione perché stimolano il flusso sanguigno grazie ai minerali. Quando avremo fatto il pieno di relax, ecco che ci aspetta l'asciugamano in spugna di cotone, ideale per accarezzare la pelle ma senza togliere l'abbronzatura. Potremmo prendere anche per se abbiamo magari in programma di ospitare qualcuno per Ferragosto. Io quasi sempre ho qualche cugina o amica del cuore che viene a trovarmi. Quattro asciugamani in spugna di cotone vengono solo 8,99 euro. Abbiniamo ai nostri asciugamani anche il tappeto, utile per massaggiare la pianta del piede appena usciti dalla vasca. È in colori assortiti e viene solo 6,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Su Fanny FM, su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso potete usare il buono da 7 euro ottenuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Cuor di Terra. In più, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro da usare sulla prossima spesa. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro di trascorrere una spensierata settimana che culminerà con Ferragosto, non importa dove sarete, l'importante è con chi sarete. La persona giusta ci fa sentire in paradiso anche con 40 gradi in città. Buona serata e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Salva spesa di Penny.
2: Prodotti salva spesa da Penny. Segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia Classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia Classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Provi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny e Fer.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuck. E pensate, il nome dei cracker Tuck deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuck otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative

iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

occhi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivendo di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: cose che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'orto semplice anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

it slow.

Non hai pazienza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi insieme prima di sembrare

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.